non sai fare, se tu ruido che non sai fare, un ruido che non sai fare, ma se faccio lo shigan ai giorno, ma se faccio lo shigan ai giorno, ma se faccio lo shigan ai giorno, ma se faccio lo shigan ai giorno, ma se faccio lo shigan ai giorno, shigan sami. Ma se faccio lo shigan ai giugre non si gira.